0: di tre volte scagliarsi tu re, mi parole tremende l'augurio la terra.
1: Dio, Dio,
0: sarà la tua bara. Stai